0: Buonasera, buonasera. Siamo di nuovo a cominciare il programma Nostra Terra, Nostra Gente, un cui abbiamo gravato il programma insieme col Christian Kaiser per questo sabato giorno 3. Un saluto per tutti gli altri che mi ascoltano, bel che l'America, bella musichetta. Allora un saluto per tutti e buonasera del Maggiero.
1: Buonasera del Christian per tutti i nostri ouvinti.
0: Proprio, guarda solo, no? Essi sono i nostri patrocinatori e ben installazioni elettriche. Farmavida garantindo la sicurezza che você procura. Relogiottica Sirimar, ottica moderna, joias e semijoias in ouro e prata. A famiglia Greff e o salão da Eli. GD Car, oficina meccanica do Gelson. Metalúrgica Querência. Oeste Pneus e Mecânica. Iporanga, Itapiranga e Tenente Portela. Casa do Motor do nosso amigo João Carlos, consertos e rebobinagem de motores elétricos, reforma e vende bomba de água e muito mais. O Ednei e a Rose, que vende vinho colonial em toda a região, tenda do gringo e mini mercado, marmoraria e porando Gelson e da Silvia e a dona Lourdes Mills Miller apoiando o nosso programa. Muito obrigado. E adesso ascoltiamo l'ora n'altra musichetta, i Dogopetti e anche la Verginella.
1: Es Oscar.

avanti dopo di ascoltare belle canzoni italiane e dirgli a Valtteri che sabato che viene noi andremo col programma vivo qua del bairro Bon Jardin e che ne un mangiare per quei che vuol venire insieme con noi e dopo noi parliamo meglio e anche al gruppo Italian Bella America di Descanso e promuove per questo sabato giorno 10 di mattina ancora la festa italiana con la presenza di tanti gruppi italiani di tutta la regione che va a far parte dopo mezzodì Guiné il Magnar e dopo di mezzodì AM animazione e suona per quei che piace di ballare, no? E anche un saluto al nostro compagno Alcino Filippini là di Maraviglia e anche al Geppi Jan Wilves Iscariote che piace di ascoltarlo altri e anche al Danny Casagranda e la sua parola, grazie, un saluto per tutti Valtteri. Nostri patrocinatori Confecções Marciel, roupa de calçados de qualidade, o Noi Manhã Marta, sistema de irrigação G e E, irrigação, distribuição de água e dejetos, mecânica do Chico Bisolo, que tem tudo para facilitar o trabalho no campo, Tio Roque, ao lado do Colégio Peperi em São Miguel do Oeste, Funerário Escopel, Descanso Belmonte e Santa Helena, Bar e Restaurante Sabor Gaúcho, do Fenilto, Danilo Ianti, incentivador do nosso programa, Agropecuária Oeste, do Lauri e o Dirceu, produtos agropecuários, veterinários e nutrição animal, Mercado Real, tudo para o seu rancho, oferta todos os dias, Loja Triques da Giana, tudo em confecções e aviamento, Esquadrias de Jungues, do nosso amigo Albino, estruturas metálicas, abertura de alumínio e esquadrias e churrasqueiras elétricas e do seu jeito da Edela e da Zenaide aqui no lado da Rádio Oeste. E demo avanti com entre duas musiquetes adesso vem fora Vim del Chodo e anca Zigo Zago e Lora Zoscarpon.

bel che ascolta al zigzagu andiamo avanti e cosa che il martel l'endato far domenica passata da messa sapeva altri cosa che l'endato far l'endato pregar opa anche lui fin il martel insieme con la nonna insieme col nonno la tacesa anche quei pisovini quei che si ricorda che tocca andare da chiesa no il giuis ga domanda al reo quanti anni ghetto il reo ga detto go 35 e ti si marida sì che sono marida e ti si marida con chi mi sono marida con una femmina il giuis l'era bel che cattivo ti conosce qualche dun marida con uomo sì e chi che le ga domanda al giuis la mia donna le marida con un uomo che son mi ben capai no e mi conto un'altra Jerry son dato del banco da Cressol là descanso e godito che piaceria verder una conta insieme con un'altra persona e allora la gerente del banco mi ha domandato chi che era questa persona che verdea una conta insieme con me e mi ha detto può essere una persona con tanti soldi e la ga ridesto ma non ga mia catta una persona che verde una conta insieme con me opa e allora con questi non mi vuoi salutare anche i nostri ouvinti Oleno Aldira nonna Lourdes anche o Ednei e a Rosa il mio fratello o Nelson e anche il Vilmar de Brito la comare Isa che è casa che ascolta no antre anche il domingo tacca la Lucia il Balotin la de descanso la sua compagnera che piace di ascoltare no antre il gruppo Talian Bella America che si prepara per sabato che viene far un'altra festa italiana la ta comunità di San Valentin un saluto per tutti gli altri anche a Joan Bassetto che un coi le casa lo per ascoltare no antre ora e femo un'altra due musichette adesso che viene fuori il filo e dopo la gigiotta

E vuoi salutare anche il gruppo italiano qua di Porando Est, il tocchettino dell'Italia e anche amici della cantoria e anche i nostri compagni che quando che il Paul viene insieme, quando che facciamo il programma al vivo. E un saluto anche al Santo e a Irassilda di San Valentino, è il Domingo della Pozza, la famiglia Casa Grande, loro che è sempre insieme con Nuantri, col gruppo italiano, quando che Poli viene a cantare e sciacolare insieme con Nuantri, la famiglia Bertussi, la di Vorrà, un saluto per tutti, Valtri anche, e dirgli a Valtri che la femmina arriva a casa le 3 da mattina e ciucca ancora, poretta. E l'uomo non è mia compagna di tutti, no? Casa che aspetta la femmina. E lui ga domanda a ella quando che l'arriva. Te ghes mentega che ti si marida? E ella ga detto a lui, ghes mentega proprio. Go ricordarle era bel che 2:30 e son venista svelta. Una femmina giusta le un'altra roba, e l'ha detto, no? Perché quando che la sega ricorda che la gave l'uomo che spetti a casa, l'ha andata a casa presto, ma l'era quasi le 3 da mattina. Non stiamo a fare così a tutti gli uomini, che aspettano la femmina per arrivare a casa di questa ora, no? Nossos patrocinadores, Marcenaria São José, do Jerônimo Collin, baricas para cachaça e vinho, artesanato e caixa para abelha também, chaveiros com nome de pessoas, sítio, estações, ambiente acolhedor, atendimento familiar, consultoria PCD, sonho do carro novo para pessoas com perda física, visual, mental, auditiva, autista. Supermercado Comim, ofertas todos os dias, super fim de na sexta, sábado e domingo. Móveis Reval, do Remídio Birque, com abertura de madeira e móveis em MDF e de madeira sob medida. Cheio Tour, ônibus, micro-ônibus e van, viagens, festas e formatura. Frete do Alemão, precisou, ligue 99103-7964. O futuro do resfriamento de leite chegou na Top Leite, o novo resfriador de leite que une tecnologia. Ma demo avanti, adesso con altre due musichette, ascoltiamo adesso La Bella Violetta e dopo I Compari. E allora, Zoscarpon.

0: cosetta, compare, andrio a guardare le tosate, eh.
1: Sì, ma guarda, sol Tony, le mie una maraviglia.
0: Ma dite, son una roba, Peppino. E tu costa le mulier con bastante, sei io, eh.
1: Oh, che bastante, quando te indoestra a me basta, io.

0: barranco al quinterito ancora.
1: Cosa che tu coraggio di parlare? Per me la va a sentire meglio un po'. Mi dizia che dopo di 40 il negozio cominciava a ficar preto.
0: Sì.
1: Pure così, mi sento come un giovanotto di 18 anni che gli ha

0: stemmo avanti col nostro programma Nostra Terra e Nostra Gente. E abbiamo ascoltato i compari, cosa che fa, e fa tante robe, no? Che le de spaccarsi di ridere, no? Il pupà parla al soffiol. Quando ti ve rento da linea, ti dice che ti ghe 9 anni, se no mi tocca pagare la passage. E ciò arriva alla linea, il varento, e il cobrador domanda al toso: quanti anni ghetto? Mi go 9. E quando che te fè 10 anni? Quando vado fuori da linea.
1: Ora marcata,
0: il,
1: no?
0: Il gabbia 9 anni solamente, no? E ciò 3

praia da prima volta, mai andati da praia. E ciò là da praia il primo gadito, Madonna ciò, tanta acqua. Il secondo il dice, guarda sol, tanta riglia. Il terzo che l'altro il parla, mi penso di andar via da casa perché se no i porta anche il cimento e tocchiamo lavorarne altri qua a praia. Ben ciapai, no? Un saluto anche alla nonna tranquilla che la se casa insieme coi fiori, col Joan, quel Celso che ascoltano altri e persone qua di Pirapò, dove che no altri giorno 14 o 21 in fine novembre non intendiamo fare un altro programma al vivo là, che dopo mi ricordo giusto il giorno, no? E un saluto anche al Gigi e a Thelma là di Bella Unione, che è nostri compagni del gruppo italiano e che piace di ascoltare il nostro programma anche a loro, no? Il Claudino, il gaitero del gruppo Tocchettini della Italia, il Ivo, la sua compagna, l'Hermes Miotto, che gli ha passato quanti giorni in mezzo Malciapana. Hermes, un saluto per te, la vostra famiglia, Andreoni, tutti i compagni del vostro gruppo, il compagno Pegoraro, un saluto per tutti i nostri patrocinatori, Prostetec, do Rizionei Verlon in San Miguel d'Oeste, onde era o depósito Sabedote, manutenção de ferramentas de pedreiro e construtora Cressol. Quando se trata do campo, ninguém entende melhor que a Cressol. Conte com quem apoia o desenvolvimento desta terra. Funerária São João, plantão 24 horas com a Vanessa, 99978-5863. Massoterapeuta e elétrica Jungs do Adelmo, na entrada do CTG aqui em Iporã do Oeste. Schroeder Automóveis e Moto em anexo Solange Costura. Quer vender, trocar ou comprar um carro ou moto? Converse com Aloysio, bem próximo da Agropecuária Oeste, ou ligue 991-266589. FC Pisos, uma das maiores empresas do setor de mão de obra de pisos industriais. Equipes capacitadas para atender clientes em todo o Brasil. Loja Elmo Kist, o lojão da construção, materiais de construção do início até o acabamento da obra, e também tem materiais elétricos de qualidade e sempre com bons preços. Muito obrigado, seu Elmo. E adesso, Laura, para finir o momento italiano, nós escutemos Minha Vida é Bela e dopo il Tonin della Musetta. E Laura, Zoscarpon.